Tukulandi, tana warkum di namba sug shinghe zongar gini kheng gu chafzun ba zilang vi shachung chamba sini zirgi nyamu shigla san rukhsi.